amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma sempre su RAE, Trasuoni, Parole e Notizie per il Mondo, questo programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina con produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza del nostro paese. Chi vi parla, Marcelo Ayala, insieme in questa primavera è arrivato il fiore, Gloria Sarmiento dalla cabina di regia, quindi contentissimi di riceverla ancora e certamente vi ricordiamo che potete ascoltarci tramite le onde corte frequenza 15.770 kHz grazie all'operato del relay locato a Miami negli Stati Uniti di Nord America, WRMI. Salutiamo ai colleghi e agli amici. Pure su www.radionazional.com.ar cliccate sul tasto RAE o sull'app di Radiodiffusione Argentina all'esterior o di Radio Nazional Argentina. Se volete scriverci una email lo potete fare indirizzata a nostra posta elettronica raeitaliano@gmail.com raeitaliano@gmail.com. E certamente se volete scriverci una lettera cartacea indirizzatela a Maipú 555 codice postale 1006 città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. Oggi vento sulla città con questa primavera che appena inizia nell'emisfero sud, autunno per l'emisfero nord, caldo e umidità che arriva da noi, freddo e vento che arriva da voi. Questo lunedì nella città di Buenos Aires e nelle zone circostanti è prevista questa giornata con cielo prevalentemente nuvoloso o ventoso. Secondo il Servizio Meteorologico Nazionale, la temperatura oscillerà tra i 12 e i 17 gradi con raffiche fino a 70 km orari fino alla sera. Martedì il cielo resterà nuvoloso e si prevede un calo delle temperature che oscilleranno tra i 7 e i 13 gradi. Mercoledì ci saranno un po' meno nuvole e le temperature raggiungeranno tra i 12 e i 18 gradi e non sono previste piogge. Quindi ecco, avviamo il capitolo musicale pure del nostro programma con Pedro Aznar, la sua canzone interpretata A Primera Vista.

Anche se, a rigor di termini, folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

0: rosa.
1: Ecco il Chango Nieto insieme al charango di Jaime Torres con La Donosa.
2: RAE, Argentina al mundo.
3: RAE, Argentina, mise al mondo.
4: RAE, Argentina vers le monde.
5: RAE, Argentina to the world.
6: RAE, Sekai mukete, Argentina.
7: RAE, Argentina al mondo.
8: La RAE, Argentina al mondo.
9: RAE, Argentinian in die Welt.

Il settore minerario e quello petrolifero sono cresciuti del 33% dall'inizio del governo di Javier Milei, ma allo stesso tempo hanno perso 7.613 posti di lavoro. Il calo si è verificato nonostante l'espansione delle attività legate a Vaca Muerta e al litio. Il fenomeno ha interessato anche altri settori considerati tra i più dinamici dell'economia. Elettricità, gas e acqua hanno ridotto l'organico di 600 lavoratori. L'intermediazione finanziaria ha perso 8.545 posti di lavoro e le attività immobiliari hanno registrato una diminuzione di 21.878 occupati. Nel complesso, questi settori hanno perso più di 26.000 posti di lavoro dal novembre 2023. L'eccezione è stata l'agricoltura, che ha registrato una crescita del 155% e creato 12.010 posti di lavoro. Sol Pradas, analista di Invec, ha dichiarato che negli ultimi mesi l'occupazione nei settori più performanti ha alternato aumenti e diminuzioni, pur mantenendosi stabile. Ha collegato il precedente calo a fattori strutturali, tra cui l'introduzione dell'intelligenza artificiale e la ricerca di livelli più elevati di produttività. Nel settore petrolifero, fonti di YPF hanno attribuito la diminuzione dell'occupazione all'uscita di scena di alcuni giacimenti maturi gestiti da diverse società. Secondo quanto spiegato, i vaccini tradizionali sono in declino, mentre la produzione non convenzionale aumenta la propria produttività. Il capo economista di LCG, Antonio Navarro, ha avvertito che nonostante il dinamismo di Vaca Muerta, i bacini di Santa Cruz e Chubut stanno attraversando difficoltà. Nel settore minerario ha sottolineato l'andamento positivo del litio e dell'oro, pur evidenziando problemi nell'attività metallifera legata al settore delle costruzioni. L'occupazione privata registrata è diminuita dello 0,1 su base mensile a giugno e ha accumulato una riduzione di 246.300 posti di lavoro dal novembre 2023. Le perdite maggiori si sono concentrate nell'industria, con 88.500 posti di lavoro in meno, e nel settore delle costruzioni, con un calo del 63.000 posti di lavoro. La diminuzione dell'occupazione registrata ha avuto come controparte una maggiore espansione dell'occupazione informale. Secondo i dati di FIEL, tra il primo trimestre del 24 e lo stesso periodo del 26, sono stati persi 600.000 posti di lavoro registrati e sono stati creati 1 milione di posti di lavoro informali, con un saldo netto di 400.000 posti di lavoro di qualità, reddito e produttività inferiori. Lucio Garay Mendez, economista di EcoGo, ha sostenuto che i settori più dinamici stanno ancora cercando un livello di occupazione adeguato alle nuove condizioni tecnologiche, economiche e infrastrutturali e ha ritenuto che alcuni tagli potrebbero essere reversibili da un mese all'altro. Música ahora con Ilia Curiaki and the Valderramas, Jennifer del Estero.

Ecco il tango con la voce straordinaria di Alberto Marino, Farolito de Papel. Le attrici Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Alejandra Fletchner e Carolina Álvarez hanno portato al Festival Internazionale del Cinema di San Sebastián un capo d'abbigliamento con la scritta «Le Malvinas sono argentine» e hanno realizzato un video per i social network. Anche Lali Esposito è stata tra le personalità che hanno indossato una maglietta con la stessa scritta, ma con un modello diverso. In questo senso, l'evento cinematografico spagnolo è diventato il palcoscenico scelto dalle attrici in questione per lanciare un messaggio forte dal red carpet e conquistare la scena in un momento dall'alto impatto simbolico, aggiungendosi all'iniziativa di Esposito, secondo quanto appreso dalla RAE. Morán, Fonzi, Fletchner e Álvarez erano presenti per presentare il film Mis Muertos Tristes. Prima della proiezione, però, hanno attirato l'attenzione di tutti i fotografi e degli invitati mostrando il retro dei loro cappotti e delle loro giacche, sui quali era stampata la storica scritta «Le Malvinas sono argentine», accompagnata da un'illustrazione grafica delle isole. Nel frattempo, la maglietta indossata da Lali al Festival di San Sebastián aveva lo stesso design e la stessa tipografia utilizzati dalla nazionale argentina per festeggiare dopo aver eliminato l'Inghilterra nella semifinale dei mondiali 2026. Bene, vi ricordiamo che potete scriverci una email al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Se volete scriverci una lettera cartacea, indirizzatela, dico, a via Maipù 555, codice 1006, città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. Ricordatevi che potete ascoltarci su www.radionazionale.com.ar, cercate il tasto RAE, lì troverete il vivo, pure tutte le produzioni della nostra stazione, che va pure in onde corte sulla frequenza 15.770 kHz dal lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 UTC. RAE Argentina al Mondo presenta 10 argentini che hanno commosso il mondo. Papa Francesco, dal Sud America, una voce di speranza per il XXI secolo.

0: La più perfetta struttura gerarchica degli ultimi 1000 anni. Dal fondo fino alla cima vi è una complessa rete di compiti ed attori. Ed in Vaticano vi è il Pontefice, il leader dei cattolici.
1: L'elezione di Jorge Bergoglio, l'arcivescovo di Buenos Aires, quale nuovo capo della Chiesa Cattolica, ha segnato un prima ed un dopo nella storia di Occidente e probabilmente del mondo. Lo stesso Bergoglio, quando ha assunto il pontificato il 13 marzo 2013, ha detto: «Vengo dalla fine del mondo».
2: Buonasera, fratelli e sorelle. Buonasera. Voi sapete che il dovere del conclave sembra che era di Dani e i fratelli cardinali, sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui.

0: I suoi pari hanno eletto la figura di un uomo austero, mondano, schietto, coinvolto in dibattiti morali attuali e studioso, in un'epoca in cui la potente struttura ecclesiale affrontava scandali, pedofilia, era accusata di negoziati e riciclaggio di denaro attraverso l'Istituto per le Opere di Religione e di un cisma fra l'élite cardinalizie, i pastori e i fedeli.
1: Francesco, Jorge Mario Bergoglio, un gesuita sudamericano, arrivava per cambiare la Chiesa dinanzi al XXI secolo. Affermare erroneamente che Francesco è un papa politico è ignorare o pretendere di dimenticare l'attiva partecipazione alla resistenza antinazista e quindi anticomunista di Giovanni Paolo II o le implicazioni filonaziste nella gioventù di Benedetto XVI, il suo predecessore. O forse scordare le forti implicazioni politiche che Paolo VI dovette assumere in un periodo con tante guerre e violenza.

Bergoglio è peronista. È nato nel 1936, figlio di un padre che dovette emigrare dall'Italia a causa del fascismo di Mussolini. Aveva 19 anni quando la Chiesa argentina avallò i bombardamenti nei confronti della popolazione civile in Piazza de Mayo. Non ne aveva 20 nel 1956, quando ebbero luogo le fucilazioni del 9 giugno, dove un suo cugino di primo grado, militante della resistenza peronista, fu ucciso. Quello è il marchio d'origine per chi oggi è il Papa. Amante del tango, tifoso del club di calcio San Lorenzo de Almagro, tecnico chimico di professione e uomo dalle abitudini semplici. Essendo seminarista, prima di essere ordinato sacerdote, nel 1969, nella Compagnia di Gesù, è stato direttore spirituale di giovani militanti. In quegli anni studiò teologia con un famoso gesuita legato alla teologia della liberazione. I gesuiti, quelli che erano stati espulsi dall'America durante i vicereami spagnoli.

del Papa si sa che abitava in un piccolo appartamento, che rinunciò ad avere un autista nonostante fosse cardinale, che utilizzava i mezzi pubblici, che cucinava il proprio cibo, che prendeva mate con il venditore dei giornali.

0: e non soltanto ciò, nel miscuglio che spiega parecchi suoi atteggiamenti e decisioni successive come capo della Chiesa Cattolica, godeva dell'opera, della letteratura di Borges, del mondo di Dostoevsky. Bergoglio ha sempre appoggiato la lotta contro la tratta di persone e la prostituzione organizzata, avvalato ogni marcia delle quasi 200 famiglie che persero i loro parenti nella tragedia della discoteca Cro-Magnon nel 2004. Visitò regolarmente le prigioni e nel contempo fu un attivo portavoce antiabortista e contrario al matrimonio egualitario.
1: Ormai eletto pontefice, con il suo discorso vigoroso, riuscì a frenare il bombardamento previsto dalla NATO e dal governo di Barack Obama in Siria e dovette spiegare in ripetute occasioni che il suo papato era pastorale, vicino ai più bisognosi e lontano dal denaro e dai formalismi. Nell'ottobre 2014, Papa Francesco chiuse l'incontro mondiale di movimenti popolari celebrato in Vaticano e ringraziò i partecipanti con queste parole: «Sono vicino a voi che soffrite in prima persona la disuguaglianza e l'esclusione. L'amore per i poveri è al centro del Vangelo e la dottrina sociale della Chiesa. È curioso che quando uno clama per terra, tetto e lavoro per tutti i cittadini, alcuni settori lo considerino comunista».
0: Lo stesso Francesco, nella sua visita alla Bolivia, chiese perdono agli originari dell'America per i delitti della Chiesa ed in un viaggio epico a La Habana tenne il primo incontro in 10 secoli con il capo della Chiesa ortodossa, il patriarca Kirill. Nel giugno 2016 il pontefice ha fatto un ulteriore passo nell'ecumenismo e per seminare la pace ricordò le vittime del genocidio armeno nel 1915 e si riunì con il patriarca della Chiesa armena Karekin II. Nel mese di maggio aveva ricevuto in Vaticano il grande imam sunnita dell'Università Islamica Al-Azhar del Cairo, che aveva interrotto i legami con Roma nel 2011. Un gesto di ravvicinamento che Francesco ripeté nel 2017 a Il Cairo, quando partecipò alla Conferenza Internazionale per la Pace. Signore, ten pietà de
1: nostro. Francesco non prese il suo nome a caso. Nel suo documento più importante, l'enciclica Laudato Si, sulla cura della casa comune, pubblicata nel giugno 2015, affermò: «Credo che Francesco d'Assisi sia l'esempio per eccellenza della cura di ciò che è debole e di un'ecologia integrale vissuta con allegria ed autenticità. È il santo patrono di tutti quelli che studiano e lavorano nel campo dell'ecologia, amato pure da molti che non sono cristiani».

0: La sfida urgente di proteggere la nostra casa comune comprende la preoccupazione di unire tutta la famiglia umana nella ricerca di uno sviluppo sostenibile ed integrale. Questa sorella, la Terra, protesta per il male che le provochiamo a causa dell'uso irresponsabile e dell'abuso dei beni che Dio ha posto in lei. Siamo cresciuti pensando che eravamo i suoi proprietari e dominatori, autorizzati a saccheggiarla. Incolpare l'aumento demografico e non il consumismo estremo e selettivo di alcuni è un modo di non affrontare i problemi. Si pretende così di legittimare il modello distributivo attuale, dove una minoranza si crede in diritto di consumare in una proporzione che sarebbe impossibile di generalizzare per tutti.
1: Il messaggio di Francesco percorre le strade della verità. Non è sempre comodo, sia in Africa, nelle Filippine, fra i giovani in Brasile o quando milioni di persone sono scese in strada a Washington, New York e Filadelfia per vedere Bergoglio nel 2015 ed il Campidoglio lo applaudì in piedi. In

Il sole saggio pone domande. Alcune di esse bisogna cercarle nello sguardo sensibile ed umanitario di quel giovane figlio di immigrati di un quartiere di Buenos Aires, nel confine della terra.

RAE Argentina al Mondo ha presentato 10 argentini che hanno commosso il mondo. Papa Francesco. Dal Sud America, una voce di speranza per il XXI secolo. Produzione Dario Burstin. Speaker Caritina Kosulic, Cielo Ayala. Edizione Diego Rosato, Mattias Arreseigor, Julián Carvalho. Coordinamento Silvana Avellaneda.

Molto bene amici, e certamente ci sono novità, perché la prossima settimana presso L'Aquila, nel contesto del PRI Italia, si svolgerà l'assemblea della comunità radiotelevisiva italofona. Lì RAI sarà presente e certamente dopo vi racconteremo tutte le attività che si svolgeranno nel marco, dicevo, del PRI Italia, che comincerà la prossima settimana per concludere quel sabato. Molto bene, sarà quella l'informazione. Ora un po' di musica, in questo caso con un spazio completamente dedicato al folklore argentino.

Anche se, a rigor di termini, folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

Último tango con Edmundo Rivero, Muñeca Brava. Prima era Carlos Di Sarli con Champagne Tango e Argentino Ledesma con Alma Mia. Io mi sono sbagliato, ho detto un momento folcloristico, invece era un momento tutto tango per chiudere questa puntata. Gloria Sarmiento dalla cabina di regia, chi vi parla Marcello Ayala. Vi salutiamo e vi auguriamo un bel proseguimento di giornata. Ciao!

Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma sempre su RAE, tra suoni, parole e notizie per il mondo, questo programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina con produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza del nostro paese. Chi vi parla, Marcelo Ayala, insieme in questa primavera è arrivato il fiore, Gloria Sarmiento dalla cabina di regia, quindi contentissimi di riceverla ancora e certamente vi ricordiamo che potete ascoltarci tramite le onde corte, frequenza 15.770 kHz grazie all'operato del relay locato a Miami negli Stati Uniti di Nord America, WRMI, salutiamo ai colleghi e agli amici, pure su www.radionazionale.com.ar, cliccate sul tasto RAE o sull'app di Radiodifusione Argentina all'Exterior o di Radio Nacional Argentina. Se volete scriverci una email, lo potete fare indirizzata a nostra posta elettronica raeitaliano@gmail.com, raeitaliano@gmail.com. E certamente se volete scriverci una lettera cartacea indirizzatela a Maipú 555, codice postale 1006, città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. Oggi vento sulla città con questa primavera che appena inizia nell'emisfero sud, autunno per l'emisfero nord, caldo e umidità che arriva da noi, freddo e vento che arriva da voi. Questo lunedì nella città di Buenos Aires e nelle zone circostanti è prevista questa giornata con cielo prevalentemente nuvoloso o ventoso. Secondo il Servizio Meteorologico Nazionale la temperatura oscillerà tra i 12 e i 17 gradi con raffiche fino a 70 km orari fino alla sera. Martedì il cielo resterà nuvoloso e si prevede un calo delle temperature che oscilleranno tra i 7 e i 13 gradi. Mercoledì ci saranno un po' meno nuvole e le temperature raggiungeranno tra i 12 e i 18 gradi e non sono previste piogge. Quindi ecco, avviamo il capitolo musicale pure del nostro programma con Pedro Aznar, la sua canzone interpretata A Primera Vista.

Anche se, a rigor di termini, folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

Il settore minerario e quello petrolifero sono cresciuti del 33% dall'inizio del governo di Javier Milei, ma allo stesso tempo hanno perso 7.613 posti di lavoro. Il calo si è verificato nonostante l'espansione delle attività legate a Vaca Muerta e al litio. Il fenomeno ha interessato anche altri settori considerati tra i più dinamici dell'economia. Elettricità, gas e acqua hanno ridotto l'organico di 600 lavoratori. L'intermediazione finanziaria ha perso 8.545 posti di lavoro e le attività immobiliari hanno registrato una diminuzione di 21.878 occupati. Nel complesso, questi settori hanno perso più di 26.000 posti di lavoro dal novembre 2023. L'eccezione è stata l'agricoltura, che ha registrato una crescita del 155% e creato 12.010 posti di lavoro. Sol Pradas, analista di Invec, ha dichiarato che negli ultimi mesi l'occupazione nei settori più performanti ha alternato aumenti e diminuzioni, pur mantenendosi stabile. Ha collegato il precedente calo a fattori strutturali.

tra cui l'introduzione dell'intelligenza artificiale e la ricerca di livelli più elevati di produttività. Nel settore petrolifero, fonti di YPF hanno attribuito la diminuzione dell'occupazione all'uscita di scena di alcuni giacimenti maturi gestiti da diverse società. Secondo quanto spiegato, i vaccini tradizionali sono in declino, mentre la produzione non convenzionale aumenta la propria produttività. Il capo economista di LCG, Antonio Navarro, ha avvertito che nonostante il dinamismo di Vaca Muerta, i bacini di Santa Cruz e Chubut stanno attraversando difficoltà. Nel settore minerario ha sottolineato l'andamento positivo del litio e dell'oro, pur evidenziando problemi nell'attività metallifera legata al settore delle costruzioni. L'occupazione privata registrata è diminuita dello 0,1 su base mensile a giugno e ha accumulato una riduzione di 246.300 posti di lavoro dal novembre 2023. Le perdite maggiori si sono concentrate nell'industria, con 88.500 posti di lavoro in meno, e nel settore delle costruzioni, con un calo del 63.000 posti di lavoro. La diminuzione dell'occupazione registrata ha avuto come controparte una maggiore espansione dell'occupazione informale. Secondo i dati di FIEL, tra il primo trimestre del 24 e lo stesso periodo del 26, sono stati persi 600.000 posti di lavoro registrati e sono stati creati 1 milione di posti di lavoro informali, con un saldo netto di 400.000 posti di lavoro di qualità, reddito e produttività inferiori. Lucio Garay Mendez, economista di EcoGo, ha sostenuto che i settori più dinamici stanno ancora cercando un livello di occupazione adeguato alle nuove condizioni tecnologiche, economiche e infrastrutturali, e ha ritenuto che alcuni tagli potrebbero essere reversibili da un mese all'altro. Música ahora con Ilia Curiaki and the Valderramas, Jennifer del Estero.

Ecco il tango con la voce straordinaria di Alberto Marino, Farolito de Papel. Le attrici Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Alejandra Fletchner e Carolina Alvarez hanno portato al Festival Internazionale del Cinema di San Sebastián un capo d'abbigliamento con la scritta «Le Malvinas sono argentine» e hanno realizzato un video per i social network. Anche Lali Esposito è stata tra le personalità che hanno indossato una maglietta con la stessa scritta, ma con un modello diverso. In questo senso, l'evento cinematografico spagnolo è diventato il palcoscenico scelto dalle attrici in questione per lanciare un messaggio forte dal red carpet e conquistare la scena in un momento dall'alto impatto simbolico, aggiungendosi all'iniziativa di Esposito, secondo quanto appreso dalla RAE. Morán, Fonzi, Fletchner e Alvarez erano presenti per presentare il film Mis Muertos Tristes. Prima della proiezione, però, hanno attirato l'attenzione di tutti i fotografi e degli invitati mostrando il retro dei loro cappotti e delle loro giacche, sui quali era stampata la storica scritta «Le Malvinas sono argentine», accompagnata da un'illustrazione grafica delle isole. Nel frattempo, la maglietta indossata da Lali al Festival di San Sebastián aveva lo stesso design e la stessa tipografia utilizzati dalla nazionale argentina per festeggiare dopo aver eliminato l'Inghilterra nella semifinale dei mondiali 2026. Bene, vi ricordiamo che potete scriverci una email al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Se volete scriverci una lettera cartacea, indirizzatela, dico, a via Maipù 555, codice 1006, città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. Ricordatevi che potete ascoltarci su www.radionazionale.com.ar, cercate il tasto RAE, lì troverete il vivo, pure tutte le produzioni della nostra stazione, che va pure in onde corte sulla frequenza 15.770 kHz dal lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 UTC. RAE Argentina al Mondo presenta 10 argentini che hanno commosso il mondo. Papa Francesco, dal Sud America, una voce di speranza per il XXI secolo.

0: forse la più perfetta struttura gerarchica degli ultimi mille anni. Dal fondo fino alla cima vi è una complessa rete di compiti ed attori, ed in Vaticano vi è il Pontefice, il leader dei cattolici.
1: L'elezione di Jorge Bergoglio, l'arcivescovo di Buenos Aires, quale nuovo capo della Chiesa Cattolica, ha segnato un prima ed un dopo nella storia di Occidente e probabilmente del mondo. Lo stesso Bergoglio, quando ha assunto il pontificato il 13 marzo 2013, ha detto: «Vengo dalla fine del mondo».
2: Buonasera, fratelli e sorelle. Buonasera. Voi sapete che il dovere del conclave sembra che era di Dani e i fratelli cardinali, sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui.

0: I suoi pari hanno eletto la figura di un uomo austero, mondano, schietto, coinvolto in dibattiti morali attuali e studioso, in un'epoca in cui la potente struttura ecclesiale affrontava scandali pedofilia, era accusata di negoziati e riciclaggio di denaro attraverso l'Istituto per le Opere di Religione e di un cisma fra l'élite cardinalizie, i pastori ed i fedeli.
1: Francesco, Jorge Mario Bergoglio, un gesuita sudamericano, arrivava per cambiare la Chiesa dinanzi al XXI secolo. Affermare erroneamente che Francesco è un papa politico è ignorare o pretendere di dimenticare l'attiva partecipazione alla resistenza antinazista e quindi anticomunista di Giovanni Paolo II o le implicazioni filonaziste nella gioventù di Benedetto XVI, il suo predecessore. O forse scordare le forti implicazioni politiche che Paolo VI dovette assumere in un periodo con tante guerre e violenza.

Bergoglio è peronista. È nato nel 1936, figlio di un padre che dovette emigrare dall'Italia a causa del fascismo di Mussolini. Aveva 19 anni quando la Chiesa argentina avallò i bombardamenti nei confronti della popolazione civile in Piazza de Mayo. Non ne aveva 20 nel 1956, quando ebbero luogo le fucilazioni del 9 giugno, dove un suo cugino di primo grado, militante della resistenza peronista, fu ucciso. Quello è il marchio d'origine per chi oggi è il Papa. Amante del tango, tifoso del club di calcio San Lorenzo de Almagro, tecnico chimico di professione e uomo dalle abitudini semplici. Essendo seminarista, prima di essere ordinato sacerdote, nel 1969, nella Compagnia di Gesù, è stato direttore spirituale di giovani militanti. In quegli anni studiò teologia con un famoso gesuita legato alla teologia della liberazione. I gesuiti, quelli che erano stati espulsi dall'America durante i vicereami spagnoli.

del Papa si sa che abitava in un piccolo appartamento, che rinunciò ad avere un autista nonostante fosse cardinale, che utilizzava i mezzi pubblici, che cucinava il proprio cibo, che prendeva mate con il venditore dei giornali.

0: en un soltanto ciò, nel miscuglio che spiega parecchi suoi atteggiamenti e decisioni successive come capo della Chiesa Cattolica, godeva dell'opera, della letteratura di Borges, del mondo di Dostoevsky. Bergoglio ha sempre appoggiato la lotta contro la tratta di persone e la prostituzione organizzata, avvalato ogni marcia delle quasi 200 famiglie che persero i loro parenti nella tragedia della discoteca Cro-Magnon nel 2004. Visitò regolarmente le prigioni e nel contempo fu un attivo portavoce antiabortista e contrario al matrimonio egualitario.
1: Ormai eletto pontefice, con il suo discorso vigoroso, riuscì a frenare il bombardamento previsto dalla NATO e dal governo di Barack Obama in Siria e dovette spiegare in ripetute occasioni che il suo papato era pastorale, vicino ai più bisognosi e lontano dal denaro e dai formalismi. Nell'ottobre 2014, Papa Francesco chiuse l'incontro mondiale di movimenti popolari celebrato in Vaticano e ringraziò i partecipanti con queste parole: «Sono vicino a voi che soffrite in prima persona la disuguaglianza e l'esclusione. L'amore per i poveri è al centro del Vangelo e la dottrina sociale della Chiesa. È curioso che quando uno clama per terra, tetto e lavoro per tutti i cittadini, alcuni settori lo considerino comunista».
0: Lo stesso Francesco, nella sua visita alla Bolivia, chiese perdono agli originari dell'America per i delitti della Chiesa ed in un viaggio epico a La Habana tenne il primo incontro in 10 secoli con il capo della Chiesa Ortodossa, il patriarca Kirill. Nel giugno 2016 il pontefice ha fatto un ulteriore passo nell'ecumenismo e per seminare la pace ricordò le vittime del genocidio armeno nel 1915 e si riunì con il patriarca della Chiesa armena Karekin II. Nel mese di maggio aveva ricevuto in Vaticano il grande imam sunnita dell'Università Islamica Al-Azhar del Cairo, che aveva interrotto i legami con Roma nel 2011. Un gesto di ravvicinamento che Francesco ripeté nel 2017 a Il Cairo, quando partecipò alla Conferenza Internazionale per la Pace. Signore, ten pietà de
1: nostro. Francesco non prese il suo nome a caso. Nel suo documento più importante, l'enciclica Laudato Si, sulla cura della casa comune, pubblicata nel giugno 2015, affermò: «Credo che Francesco d'Assisi sia l'esempio per eccellenza della cura di ciò che è debole e di un'ecologia integrale vissuta con allegria ed autenticità. È il santo patrono di tutti quelli che studiano e lavorano nel campo dell'ecologia, amato pure da molti che non sono cristiani».

0: La sfida urgente di proteggere la nostra casa comune comprende la preoccupazione di unire tutta la famiglia umana nella ricerca di uno sviluppo sostenibile ed integrale. Questa sorella, la Terra, protesta per il male che le provochiamo a causa dell'uso irresponsabile e dell'abuso dei beni che Dio ha posto in lei. Siamo cresciuti pensando che eravamo i suoi proprietari e dominatori, autorizzati a saccheggiarla. Incolpare l'aumento demografico e non il consumismo estremo e selettivo di alcuni è un modo di non affrontare i problemi. Si pretende così di legittimare il modello distributivo attuale, dove una minoranza si crede in diritto di consumare in una proporzione che sarebbe impossibile di generalizzare per tutti.
1: Il messaggio di Francesco percorre le strade della verità. Non è sempre comodo, sia in Africa, nelle Filippine, fra i giovani in Brasile o quando milioni di persone sono scese in strada a Washington, New York e Filadelfia per vedere Bergoglio nel 2015 ed il Campidoglio lo applaudì in piedi.

Il suo messaggio pone domande. Alcune di esse bisogna cercarle nello sguardo sensibile ed umanitario di quel giovane figlio di immigrati di un quartiere di Buenos Aires, nel confine della terra.

RAE Argentina al mondo ha presentato 10 argentini che hanno commosso il mondo. Papa Francesco. Dal Sud America, una voce di speranza per il XXI secolo. Produzione Dario Burstin. Speaker Caritina Kosulic, Cielo Ayala. Edizione Diego Rosato, Mattias Arreseigor, Julián Carballo. Coordinamento Silvana Avellaneda.

Ascolta bene amici, e certamente ci sono novità, perché la prossima settimana presso L'Aquila, nel contesto del PRI Italia, si svolgerà l'assemblea della comunità radiotelevisiva italofona. Lì RAE sarà presente e certamente dopo vi racconteremo tutte le attività che si svolgeranno nel marco, dicevo, del PRI Italia, che comincerà la prossima settimana per concludere quel sabato.

UNESCO ha dichiarato il tango patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Noi lo dichiariamo cuore di Buenos Aires.

Último tango con Edmundo Rivero, Muñeca Brava. Prima era Carlos Di Sarli con Champagne Tango e Argentino Ledesma con Alma Mia. Per chiudere questa puntata, Gloria Sarmiento dalla cabina di regia, chi vi parla Marcello Ayala, vi salutiamo e vi auguriamo un bel proseguimento di giornata. Ciao!